influenza. Dove sta la sua invitazione? Prima di dare il bacio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirao, qué bronca muchacho, se hizo el otario,